mai veduto galanteria più bella? Quanto val? Glielo invia la colonnella! La colonnella! A me!

i passi suoi giustifica forse questo biglietto. Leggiam! Mio bel galletto! Che confidenza è questa? In fra di noi finisce in questo punto ogni corrispondenza! Non merita uno scherzo da

Purtroppo questo è vero, il nascer uomo è pur la gran disgrazia. Fortunate le donne, in noi delitto è un sorriso, una sola leggera inavvertenza, e in esse quasi pregio è la licenza.

0: Beta, vi voglio far vedere mie care savanti stranieri. Amiche del bel sesso son costoro, sentiamo cosa dicono.
1: Quei bizzarri vestiti!
0: Son di sesso diverso due giovani europei. Smarrita nave li trasse in questi mari, a un'isola vicino ve sbarcai. È nostra preda for.
1: Più che s'appressa, più mi pare di bell'età, vero portento?
0: Solo in mirarlo, liquefar mi sento.

0: onde la colonnella ponga freno all'ardir, per lui voglio dichiarar l'amor mio. Ad un abietto stato non vi destina il ciel, piacque al mio sguardo il vostro frontispizio. E valso al letto mio generalizio,
1: con entrambi io mi rallegro.

0: nei vostri appartamenti, ove sarete rinchiuso e custodito.
1: Io chiuso, figurarsi!
0: Di che ridete?

0: sposo, questo canestro io porto, che all'uso del paese or sta vestendosi entro il suo gabinetto. Lo sposo vi par bello? È un bel brunetto, ha due begli occhi e già la colonnella trova i vezzi stranieri non indegni d'affetto.
1: La colonnella!
0: Almen ciò mi fu detto.
1: Ingrata, menzognera, ingannarmi in tal modo, raccontami favella.
0: Mi perdoni, ma parmi che la incollera sia, parla e credendo che più non la curasse.
1: Nooo!

0: basta, basta, miei cari. Tutto va bene e tutto è d'un gusto squisito.
1: Di far le riverenze è permesso al modista.
0: Avanzate, che chiude di bello quel canestro.
1: Cosa a lei destinate?
0: Veggiam, cos'è quel nastro?

0: farsetto adorna l'uomo il petto
1: e chiamasi
0: deliquio delle femmine.
1: Come superbissimo! E questa mussolina modista mio cos'è?
0: È un genere di cuffia, custode del tuffè.
1: E come in grazia chiamasi?
0: Si chiama Occhio di Venere.
1: Pulinco, Occhio di Venere. E questa fascia?
0: Questa si chiama Lega Cuori.
1: Sono belli e superbissimi di nomi e di lavori.
0: Signor, se me permette, allacciargliela voglio.
1: A

0: Lo temete, non vietate l'ingresso.
1: Può entrare senza periglio, noi siamo in sei.
0: Vorrei vendicarmi voglio dei suoi lunghi disprezzi e far che venga, più non trovando qui né amor né stima, che tutti i pregi suoi stava nel clima.
2: Conte, studiar fa d'uomo qualche stratagemma per fuggire queste rene.
0: Io poco studierò perché sto bene.
2: Ma non vi vergognate di lasciarvi vedere ornato in tal maniera, con tutti quei cincigli.
0: Qui nello stato io sono delle donne europee.
2: Consigliatevi un poco con la sana ragione.
0: Ella mi dice che io da saggio mi conduco.
2: Da saggio?
0: Nei passeggi europei trasportiamci per poco e l'assimili quel che fanno le donne.
1: Ascolto volentieri.
0: Quanto meco servate, quante caricature. Un gran cimiero la torreggiando gira, si può veder di peggio, eppure intorno un numeroso corteggio. E chi è cagione a quel garzon di tanta amara pena? Eccola, è quella che lungo strascico li ghigna e si dimena.
1: Qui rappresenta l'uom la stessa scena.
0: Quell'altra dal carminio in prestito il colore, eppur per quella langue quelli e more. Gli uomini saran pazzi amando cose tali, ma le donne son sagge da ragione di fare tante pazzie. Se questi sono i pregi che le

0: città de Colombi cui vengo è un biglietto reco dell'europeo.
1: Io non mi curo di sapere se gli vive.
0: Dunque indietro?
1: No, udian quello che scrive.
0: La poverina è cotta.
1: L'europea reclutata, all'armi non avvezza, per essere rilasciata me si volse, al suo dolore in preda. Ond'io presso di voi, grazia interceda. So che vi sembro infido, sembro sfacciato. Sdegnata vi conosco, eppur per lei ardisco di pregarvi. E un tempo istesso io vi avverto mia gioia, temerario. Io vi avverto mia gioia che il ritiro m'annoia. T'annoierà per molto.
0: Qual risposta, eccellenza?
1: Dagli quella che vedi.
0: Or son sicuro che la grazia richiesta non gli sarà negata.
1: Perché?
0: Perché con lui troppo è sdegnata.
1: Indovina costui, debil son io contro l'armi d'amor. La chiesta grazia gli accorderò, che giova far contrasti. Già sento che non ho valor che basti.

0: Nell'arsenale dove noi siamo, venga questo introdotto navigatore altero.
1: Ringrazio la mia stella che in questi mari ignoti trasse il nostro naviglio. Io non avrei veduto senza quella cose sì belle e tanto scoperto alto valor nel

0: ghiaccia a comandarti a noi sien resi.
1: Essi sono sua preda, i suoi diritti offende, se alla vostra domanda ella gli rende.
0: Risponde bene, e tale il sentimento mio, ma ne mi fatti so rispondere io. Alla forza delle armi dunque li renderete. Mirate questo loco che da lunge il terror sparge diffonde, che sprezia le minacce e vi risponde.

0: maggior periglio sta sopra queste mura, e forse adesso qui potrà più che altrove la mia spada giovar.
1: Qui passi io sola, doman farete vela. A me la fronte circondi pur la vostra durlindanza di nuovi allori, ma da me lontana quel giovine signora, quel dico in chiari accenti.

0: le abbraccio.
1: Adesso io sogno.
0: Di mia bontà sorpreso, voi restate sospeso. Via, quel che è stato, sedete mio carino.
1: Siedo come vi piace.
0: Alla vostra salute, al sommo grado di piacer attingo.
1: Oh, che quadro fiammingo.
0: Con pompa questa sera celebrate sarà le nostre nozze.
1: Oh, quanto mai si bell'istante agogno, mio caro piccioncino. Oh, certo io sogno.
0: Saranno miei quegli occhietti.

0: lasciate a me cura del resto. Uscite sulle perfide, son certa che fra loro la mia rivale stessa.
1: Se sulla colonnella cade il vostro sospetto, per certo non errate. In fretta io la vidi fuggir, ardimentosa, a me una serenata, ad un giovine onesto, a un vostro sposo, non la...

0: mi fido, udiam quel che vuol dire.
1: Ambo infelici, per diversa ragione in quest'isolo siamo.
0: Misero certo, poss'io

0: Come mai? Come fuggir di qua?
1: La generale le mura la fortezza recossi a visitar. Questo momento scelse la colonnella per rapire l'Europa.